0: Così non ritorno mai più. Mi dipingi con le mani nella faccia di blu. E improvviso tenido dal vento rapito. Excuse me, Jerry. E cominciavo a volare nel cielo infinito.
1: Olá, eu sou José Cid e estão a ouvir a Rádio Pública.